Vamos a abrir esa ventana. Sai con l'italiano, è che un giorno si è niente, scusa, vuole le scosse, poi le scosse, che è impossibile di comunicare, ecco.